0: came from nothing. Give me some spray. Give me some spray. Give me some spray. You're deep in space. Space.
1: All the spaceship now, I'm a space cadet. Space, no, space,
2: no, space, no, space. Putacchio hermoso, ¿cómo anda? ¿Se activa? ¿No se activa? Mi manico in bondi, non so se può essere 7.15 come 7.45, però già avrei quello orario, è quello possibile. E l'impossibile parecerai. Te quiero, putacchio.
3: Spacca tutto a cartina doppia.
2: Yo.
3: Hijo della loba, negro, con il Zuliano in la lupa, record. Mozzarella flow once again, Cordoba Monsters.
2: Yeah.